un usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi di nuovo.

uno sguardo e tu sei scesa, uno sguardo e tu sei scesa, dopo un attimo sei scesa.

0: ricordo niente di quell'età.
1: Sì, cerchi di sforzare la sua mente. Qualcosa, un lare, un ricordo annebbiato. Non è possibile che lei non ricordi nulla.
0: Tanto questo incubo che mi perseguita.
1: Me lo racconti? Cerchi di mettere un po' d'ordine nella sua testa. Cerchiamo di ricostruirlo con molta calma.
0: Comincia con un prato. Che si avvicina. Ride. Di una risata agghiacciante. Quella risata.
1: Quanti anni aveva? Riesce a collocare questo avvenimento nel tempo? Quanti anni poteva avere allora?
0: Non lo so, però già grande. Un'altra cosa. Un frammento. Mi è chiaro. Un letto. Due mani. Un viso. Due mani che mi accarezzano. I ragazzi! No! No!
1: Si calma, signora. Si rilassi.
0: E poi l'odio. La repulsione. Ogni uomo mi fa schifo. Mi fa paura.
1: Rari.
0: No, mai. Aspetti. Ci sono dei momenti che ricordo. Non chiaramente. È come un'ombra. Fiducia. Sento amore.
1: Cerchi di mettere a fuoco quest'ombra.
0: Non ci riesco. Non ci riesco, è difficile. Ci ho provato tante volte. Sento che quest'ombra rappresenta la mia ancora di salvezza, la mia unica speranza, la soluzione di tutte le mie inquietudini.